0: badidi
1: nikose badi
0: nigumanie inzunaga natwotene
1: nikose badi.